0: Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Sono le 2:05.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Si cemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 3:04.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.

0: spot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 4 e un minuto.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che è figo. Mentre si muove fa.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
4: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
7: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
6: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
7: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
6: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
7: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono le 6 e 3 minuti.
6: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
7: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono le 6 e 3 minuti.
6: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
7: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi scrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7:03.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Al chiostro di Voltorre, a Gavirate, fino a domenica 25 ottobre è possibile visitare la mostra Ticino, le voci del fiume. Un percorso immersivo racconta la storia geologica del Ticino, la sua biodiversità e il ruolo di corridoio ecologico tra Italia e Svizzera, con installazioni tridimensionali, contenuti multimediali e approfondimenti sulle specie del territorio. L'ingresso è gratuito. Per informazioni scrivere a iniziativa.ticino@istituto-oikos.org. Martedì 27 ottobre alle 15 nella Sala Bergognone di Nerviano, la rassegna I pomeriggi della biblioteca propone un incontro dedicato al cinema di Marco Bellocchio. Il relatore Dario Boldini accompagnerà il pubblico tra luoghi, immagini e temi che hanno contribuito a costruire la poetica di uno dei più importanti autori italiani. L'appuntamento è libero e gratuito. Per informazioni telefono 0331 438 942 438 945 o 438 976. Domenica 25 ottobre, il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone propone una passeggiata guidata alla scoperta dei colori e dei profumi dell'autunno. Il percorso attraversa campi coltivati, terrazzamenti, scorci panoramici e colline boscate, con le guide ecologiche volontarie. La prenotazione è obbligatoria e il costo è a pagamento. Per informazioni, telefono 039 993 0384. A Canegrate, alla Biblioteca Polo Culturale Catarabia, è visitabile fino a sabato 31 ottobre la mostra fotografica Guerra e diritti negati, dedicata ai progetti di emergency nel mondo. Le immagini raccontano il lavoro di medici e infermieri e le situazioni in cui la cura diventa anche difesa dei diritti e della dignità delle persone. L'ingresso è libero. Per informazioni scrivere a cultura@comune.canegrate.mi.it.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.

chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set, che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Hewell.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.

0: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
1: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
0: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
1: I bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
0: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
1: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
0: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra? Di Vanessa Salafia, Edizioni Chimeric.
2: Radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: La rivolta degli studenti non si ferma, scontri in Francia, licei chiusi, legge elettorale avanti con la fiducia, oggi il terzo voto, Christa Piaica ha ripreso conoscenza e parla, arrestato l'ex capo degli 007 tedeschi. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese nel terzo atto delle proteste, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza, a Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei, Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì, Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo, oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier, riforma della legge elettorale, avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale, dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato, a maggio con l'Election Day evocato da Malan, nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti. Ha ripreso conoscenza e parla Christa Pike, la donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, lo hanno reso noto i suoi avvocati definendo quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Meloni oggi ha sparato per Med9, il vertice europeo dei paesi mediterranei, riunione dei ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti invece in Turkmenistan, l'ombra russa sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedesco Hanning, allarme missilistico ed esplosioni stanotte a Kiev dopo il maxi attacco ucraino di ieri su Mosca con droni che hanno colpito anche mercantili a largo della Bulgaria. Oggi da Stoccolma l'annuncio del premio Nobel per la chimica, quello per la fisica è andato al belga Francis Hansen che ha ideato un osservatorio nei ghiacci nell'Antartide per catturare i neutrini messaggeri dell'universo, permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. Stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia il tennista azzurro che soffre per un problema al ginocchio. Malagò, commissario straordinario della FIGC. La decisione presa all'unanimità della giunta del CONI dopo un accordo con Bonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove elezioni il 14 dicembre. È tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
7: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimete, un approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, una metà settimana con l'anticiclone subtropicale protagonista sull'Italia. Al nord quindi generale stabilità con cielo sereno al più offuscato da nuvole alte di passaggio. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui sole o al più qualche annuvolamento di passaggio. Per quanto riguarda invece il sud Italia, giornata relativamente tranquilla e soleggiata, ma con venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti e basso Adriatico e Mar Ionio, molto mossi o agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebimeteo.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Sono una delle band più famose del panorama Britpop degli anni Ottanta. Il nome del gruppo deriva dal termine ballet e si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda, quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge antimaranza, la Lega niente cittadinanza ai minori che commettono reati. Ucraina, piano USA Europa per la pace, garanzia a Kiev, accordo energetico con la Russia, ma Mosca smentisce. Papa Leone ricoverato al Gemelli, operato per un tumore maligno al polmone. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Pugno di ferro contro le baby gang, in particolare con chi spaccia droga, con la preclusione della cittadinanza. È questa la principale novità contenuta nella maxi riformulazione voluta dal governo della proposta di legge sulla cittadinanza all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Nella riformulazione contenuta in un emendamento, spiega il leghista Igor Jezzi, il primo firmatario della proposta, ci sono la norma antimaranza e viene tolta la cittadinanza a chi ha commesso una serie di reati, a cominciare da quello contro chi spaccia droga. Cambiano quindi le cause ostative dalla cittadinanza, purché sia nata in Italia e l'abbia ottenuta al compimento dei 18 anni. Ci spostiamo agli esteri. Stati Uniti e paesi europei si stanno lentamente avvicinando a una proposta di pace per l'Ucraina che prevede garanzie di sicurezza per Kiev, un piano di ricostruzione economica, il reinserimento della Russia nei mercati energetici europei, un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte. È quanto rivela l'editorialista del Washington Post David Ignatius, citando un funzionario americano a conoscenza dei negoziati, secondo cui l'obiettivo è offrire a entrambe le parti vantaggi economici e strategici in cambio di concessioni territoriali. Il Cremlino intanto sostiene di aver appreso dell'esistenza di un piano di pace per l'Ucraina soltanto dal Washington Post. Abbiamo letto la notizia, ma non ne siamo stati informati, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov. La cronaca e gli occhi del mondo sono puntati sul Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio di ieri Papa Leone XIV ha subito un intervento di rimozione di un tumore maligno al polmone. L'operazione, secondo quanto comunicato dai medici, è durata 90 minuti e ha avuto esito positivo. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori, si legge nell'ultimo bollettino del Vaticano, riferendo alla diagnosi dell'equipe medica. Economia, patente e libretto non sono più indispensabili in auto. Nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri viene superato l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Lo spiega il Ministero dei Trasporti in una nota. Inoltre, con il nuovo testo i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata. Tra le novità spicca una generale diminuzione delle multe, si registra un arrotondamento al ribasso degli importi rispetto alla legislazione vigente. I minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro. E concludiamo con lo sport. Si completa la seconda giornata della fase di campionato della Champions League 2026-27. Oggi tocca alla Roma e al Como. I giallorossi ospitano il Real Madrid, guidato in panchina dal grande ex José Mourinho, mentre i lariani, vincitori in casa sull'Ipsia nella prima giornata, fanno visita al Feyenoord. Oltre al big match dell'Olimpico c'è grande attesa per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: semplicemente ovunque.
1: Noi che, se facevamo gli stupidi, la maestra ci bacchettava.

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi con Matto di te anche oggi qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni, questo singolo che ci ha accompagnato durante tutta l'estate. È il momento dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Oggi ricordi reggae che ci riportano nel 1978.

0: Back, bella collaborazione tra Mick Jagger e Peter Tosh nel 1978, anticipazione di un album importante per Peter Tosh, come è stato Buckingham Palace. Torniamo alle promozioni di Ora Musica, c'è Gianluca Moruso in programmazione da qualche settimana con il nuovo singolo Pura Così.
1: Non dormo

0: Impazzire.
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Panama. Questa sera però devo uscirmene un po', che mi aspettano al bar

0: Leo, vuoi sapere perché? Perché ti amo, canta Giorgio Conte, fratello di Paolo Conte, novità qui a Ora Musica. Spazio adesso a Chic Boom Boom con Matilde Catamai.
1: Yeah, è la Petty Mom. Ma ti Sofì, non ti serve a provarci, serve solo rispetto.

0: like you never seen.
1: Chic Boom Boom con Matilde Katamai. Questa era Battle Moon, novità della scorsa settimana. Ora musica, adesso inserito in programmazione. Ti resto addosso, proclama i prossimi che ascoltiamo.

0: Da Torino i Proclama, 10 anni di distanza dall'ultimo disco, tornano con questo brano che si chiama Ti Resto Addosso. Oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 14:03.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, via libera dell'Unione Europea a Roma, al piano Safe, ma sulla flessibilità la partita è in salita. Polizia nella sede della TV turca pro opposizione, sospese tutte le trasmissioni. E ancora individuati due componenti della banda della minicar nella capitale, hanno confessato. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Italia ottiene il via libera dell'Unione Europea al nuovo piano di prestiti Safe per la difesa da 8 miliardi, ma è sul caro energia che si giocherà la partita chiave nei prossimi giorni a Bruxelles. Giovedì la Premier Meloni porterà sul tavolo dei leader europei la richiesta di risposte strutturali, ovvero più flessibilità e interventi contro i rincari nel settore che spingono sull'inflazione e colpiscono imprese e famiglie. Per gli esteri, la polizia ha preso il controllo della sede del principale canale televisivo dell'opposizione turca Halk TV e ha interrotto la sua trasmissione in diretta, ha annunciato il canale stesso questa mattina. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'operazione di polizia contro il canale televisivo è legata a un'inchiesta contro il suo proprietario, Kafer Mairoglu, per presunti reati di corruzione. La cronaca: hanno confessato i due minorenni passeggeri della minicar nera a Roma accusati di 6 aggressioni nella capitale. I due ragazzi hanno ammesso i fatti durante l'interrogatorio in caserma nella notte da parte del PM di Roma. Entrambi sono stati denunciati. A loro gli investigatori erano risaliti dopo aver individuato la minicar che è stata sequestrata dai carabinieri e dalla polizia locale. Tra le vittime l'attore Davide Iappini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Economia: si è svolta venerdì 9 ottobre l'assemblea sociale di Grespa, società detentrice dei marchi Troni, Minitroni e Synergy, che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Marco Lazzarini, presidente di Copresoc, Coop Arl, è il nuovo presidente del gruppo. Nel commentare la nomina, Lazzarini ha dichiarato: ringrazio i soci per la fiducia accordata a me e all'intero consiglio di amministrazione, un riconoscimento che ci carica di responsabilità. Affrontiamo dunque un mercato altamente competitivo in continua evoluzione, lo faremo con determinazione, valorizzando il ruolo della sede centrale e la compattezza della nostra compagine aziendale. E terminiamo con lo sport. Sta per finire il Mal d'Africa per la Formula 1, che tra qualche anno tornerà a correre nel continente, dove anche altri sport, dal ciclismo al calcio all'atletica, sono stati e saranno protagonisti. Il Circus ha annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa di Formula 1, che, presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione. We'll be right back.

0: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'iconica linguaccia, simbolo dei Rolling Stone, è ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua dell'indiana Kali. Venne realizzata nel 1971 dallo studente John Pasch per soli 50 sterline.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Sabato 24 ottobre 2026, dalle 10 alle 11.30, Orobie Tourism propone una visita guidata a Cornello dei Tasso, nel territorio di Camerata Cornello. Il percorso attraversa il borgo medievale e la storica Via Mercatorum, raccontando la vita quotidiana di un tempo e la storia della famiglia Tasso, protagonista dello sviluppo del servizio postale europeo. La quota è di 15 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito Orobie Tourism o al telefono 350 075 3793. Sabato 24 ottobre, alle 21, il Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi ospita Ugo Di Ghero con Mistero Buffo, una rilettura personale e sorprendente della celebre opera di Dario Fo. Una serata dedicata al teatro d'autore, alla parola e alla grande tradizione della narrazione scenica. Per informazioni e aggiornamenti su biglietti e disponibilità, consultare il sito teatrotirinnanzi.comune.legnano.mi.it. A Varese, in Sala Veratti, prosegue fino a domenica 25 ottobre 2026 la mostra Aistano Mai, la bellezza attraverso i sensi. L'esposizione riunisce opere di Lara Martinato, Alfredo Rapetti Mogol ed Hermann Nietzsche e propone un percorso tra materia, percezione, spiritualità e arte contemporanea. Nel fine settimana l'apertura è dalle 14 alle 17.30, con ingresso libero. Per informazioni, il riferimento è il sito Musei Varese. Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, all'Ariofiere di Erba, torna Como Fun, manifestazione dedicata a fumetti, giochi e cultura pop. La fiera propone un'offerta rivolta a collezionisti, appassionati e famiglie, con contenuti legati all'intrattenimento, ai videogiochi, ai giochi da tavolo e all'immaginario popolare. Orari e modalità di ingresso sono da verificare sul sito ufficiale di Lariofiere. Maggiori informazioni sul sito lariofiere.it.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

fossi stata la mia festa. Apro una finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le sette. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

0: luna.
1: I razzi sulla luna, oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 6 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto. Ecco l'aggiornamento per la cronaca locale. Presentata ufficialmente la nuova stagione del Teatro Civico di Legnano, Teatro Tiri Innanzi, nella mattinata di oggi, si partirà con la certezza di 15.000 persone che hanno scelto il foyer di Piazza 4 Novembre. A presentarlo è stata l'assessora Sara Borgio insieme ai volti della cordata capitanata da Cinematografica Valentino, Marco Boroni, Miguel Dell'Acqua, Paolo Scheriani, Fabio Poretti e Carlo Grassi. La stagione si apre all'insegna dell'amore, una parola che oggi sembra quasi rivoluzionaria, ha sottolineato Paolo Scheriani. Si partirà con il mistero buffo, in occasione del centenario della nascita del premio Nobel Dario Fo, autore della pièce insieme a Franca Rame, un sodalizio di amore e di arte. E sarà proprio l'amore a caratterizzare il cartellone della stagione 26-27. Lo ascoltiamo dalle parole del direttore artistico Paolo Scheriani.
6: È un'arma civica, dici bene, ed è per questo che abbiamo intitolato la stagione Una lunga storia d'amore. Oggi l'amore è probabilmente l'unica o tra le più importanti, è un'arma che possiamo contrapporre a tutto quello che sta accadendo nel mondo. Il teatro ha la responsabilità ma anche la vocazione per fare questo, attraverso gli spettacoli ma attraverso tutte le iniziative che il Teatro Tiri Innanzi metterà in essere da qui alla fine della stagione.
5: Per la cronaca ci spostiamo a San Giuliano Milanese con l'incendio nell'ex canile. Le fiamme hanno riportato l'attenzione su un'area abbandonata da tempo. A San Giuliano Milanese, infatti, un incendio ha distrutto il capannone dell'ex canile, struttura sgomberata nel 2024, ma dove risultano ancora presenti i materiali che richiedono attenzione. Il problema non riguarda soltanto le cause del rogo. Residenti e territorio chiedono che l'area venga finalmente messa in sicurezza e recuperata. Gli edifici inutilizzati possono infatti trasformarsi rapidamente in punti di degrado, con accessi abusivi e rischi legati agli stessi materiali presenti. Al Giambellino invece una festa di quartiere diventa il punto di partenza per interventi concreti. Dopo il Marra Block Party nel municipio 6 sono entrati nella fase operativa alcuni progetti destinati alla scuola e ai ragazzi. Sono previsti infatti campi da gioco, una pista d'atletica e nuove attività educative. La raccolta ha raggiunto 263.000 euro, di cui 90.000 destinati alle iniziative per i giovani di Via De Nicola. Il prossimo passaggio sarà l'assegnazione del bando per il sostegno psicologico. Il valore dell'operazione sta proprio nel legame tra partecipazione del quartiere e servizi permanenti. Non soltanto un evento, ma risorse trasformate in strutture e opportunità. Chiudiamo con Milano Cortina. Oggi la commissione al quarto report di Open Olympics. A pochi mesi dai giochi, Milano torna a discutere sull'eredità e degli impianti delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Questa mattina le commissioni antimafia e Olimpiadi esaminano il quarto report della rete Open Olympics 2026 con la partecipazione dei rappresentanti di Libera. Il confronto riguarda trasparenza, opere e conseguenze dell'evento sulla città. È una fase importante perché, conclusa la parte più visibile della preparazione, Resta da valutare ciò che i giochi lasceranno in termini di infrastrutture, costi, trasformazioni urbane e utilizzo degli impianti. Il tema della legacy non è quindi soltanto sportivo, riguarda quartieri, mobilità e patrimonio pubblico. La discussione in commissione consentirà di mettere a confronto dati e valutazioni indipendenti con le scelte delle amministrazioni. E per questa edizione del Punto News è tutto, vi lasciamo in compagnia della musica di Radio Punto. E restiamo a Legnano, dove arriva il censimento Istat per 425 famiglie. Ha preso ufficialmente il via anche a Legnano il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l'appuntamento con cui l'Istituto Nazionale di Statistica, da tutti conosciuto come Istat, fotografa l'evoluzione demografica e socio-economica del nostro paese. Le operazioni si svolgono dal 5 ottobre al 23 dicembre e hanno chiamato a rispondere 425 famiglie legnanesi. Il censimento serve a raccogliere informazioni dettagliate su istruzione, occupazione e mobilità dei cittadini. Questi dati sono fondamentali per programmare i servizi pubblici, dai trasporti alle scuole fino alla gestione della sanità locale. E a proposito di sanità, al via le vaccinazioni, da oggi accesso libero nelle farmacie. Dopo l'open day gratuito che ha visto nella sola giornata di sabato 3 ottobre 230 persone recarsi presso le strutture della SST Ovest Milanese, tra queste anche Legnano, la campagna vaccinale anti-influenzale è partita. Da lunedì 12 ottobre infatti la somministrazione gratuita del vaccino non è più riservata solo alle categorie a rischio, ma viene estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo di Regione Lombardia è blindare la salute pubblica prima dell'arrivo del picco stagionale, puntando a superare i 2,27 milioni di dosi somministrate lo scorso anno e a raggiungere una copertura ottimale, specialmente tra i cittadini più vulnerabili. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Sta arrivando il Golden Classic. Ciao, state bene? Siete sopravvissuti a tutti questi Golden Classic che sono passati finora? Beh dai, ce ne saranno ancora tanti in futuro, almeno me lo auguro. Il Golden Classic è l'appuntamento dove c'è la musica degli anni 70 e 80, quella marchiata un po' black, un po' soul, un po' disco, un po' pop, un po' rock, insomma, dove si passa la bella musica di grande, grande qualità. Quindi anche oggi insieme per la solita nostra passeggiata nei famosi anni 70 e 80, dove troviamo questa canzone qua che apre il nostro nuovo appuntamento.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70 e 80.

0: Questa è la voce di Cuba Gooding Senior. Da non confondere con Junior, che qualche anno dopo fece un'altra canzone dove proponeva della musica dance abbastanza movimentata e che piaceva tantissimo. Main Ingredient, formazione che nasce ad Harlem qualche anno fa, negli anni 70, e componeva questa band Luther Simmons, Don McPherson e Tony Sylvester. Purtroppo il secondo, Don McPherson, dopo qualche anno scomparì dalle scene per motivi fisici, nel senso che proprio sparì purtroppo dalla terra. Arrivò a sostituirlo, se possiamo dare questa definizione, Cuba Gooding. E questa è la sua voce in questa canzone che abbiamo sentito nel nostro appuntamento, che si chiama Heaven of Love. Non l'appuntamento, la canzone che abbiamo sentito fino adesso. Ma attenzione, tenetevi forte, perché stanno per arrivare due grandi, grandi successi degli anni 80.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

Che bella che è questa musica. Ti ha fatto venire i brividi? A me sì. Anche perché ci sono canzoni che ti lasciano dei grandi ricordi. Questa era 1982, quando uscì questa canzone, che diciamo non è stato il più grande successo di Gwen McRae. Gwen McRae perché ha sposato George McRae, che faceva il marinaio, pensate un attimo, nel 1963. Si sono conosciuti e nell'arco di una settimana si sono portati davanti a un altare dicendosi il reciproco sì. Che bella storia, mamma mia. La più bella canzone forse direi, diciamo nell'era abbastanza soul, è quella del 1981 però, che si chiamava Funky Sensation. Mentre la prossima canzone è uno dei più grandi successi di Stevie Wonder.

ma sono quelle belle canzoni che vi fanno cantare, che vi fanno fischiettare. A me capita spesso e volentieri magari anche di lavorare e mettermi lì a pensare a canzoni che sono stati grandi cimeli di grandi personaggi. Io l'ho considerata una delle più belle che ha fatto, ma se dovessi andare a guardare effettivamente la sua discografia, questa diciamo che è una delle più frivole. Ha fatto canzoni importanti come Isn't She Lovely, Master Blaster, As, canzone che è stata poi ripresa anni dopo da un certo George Michael. Ma poi, andando un attimino negli anni 60, alla fine, My Cherie Amour, ecco, forse è più detto meglio questa cosa qua, Ma poi, ma quante ne ha fatte, mannaggia. C'era anche All I Do, che un giorno o l'altro vi farò ascoltare nel nostro appuntamento. Adesso ringraziamo Stevie Wonder per averci accompagnato in questa parte della nostra passeggiata con questo pezzo che si intitolava Do I Do. Si chiude il primo appuntamento, la prima parte, diciamo così, del nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Arriveremo alla pausa con lei, Carly Simon.

e facciamoci un bel salto nella musica di questa band tutta al femminile che si chiamano Pointer Sister. Quando sentivo questa canzone andavo in brodo di giuggiole perché mi piaceva un sacco, e qui ci sono alcune canzoni che effettivamente andrebbero ascoltate a un volume altissimo in cuffia, un po' come sto facendo io, giusto proprio per far lavorare poi coloro che lavorano con gli apparecchi acustici. Vabbè dai, quando le canzoni sono belle è giusto anche ascoltare un pochettino volume alto, così ci si gasa alla grande. Abbiamo sentito questa bellissima Dare Me con il gruppo delle Pointer Sister nel nostro Golden. Attenzione, sentite un po' che cosa suona in questo momento la regia. Questo possiamo considerare un grande Golden. Caspita.

0: ha cantato I do. Allora, avete contato? Sono sicuro di sì, perché qualcuno la sta anche cantando, perché questa, come dicevo prima, è un grande golden, musica famosa di quel gruppo che era fatto da due belle coppiette, tra le quali anche la bellissima Frida. Poi vabbè, ce ne sono gli altri tre, ma la più importante forse è stata lei. Questa era la canzone degli ABBA con I do. Ora altra grande musica.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic.
0: Solo in questa trasmissione si può avere dei cambi musicali così repentini, così particolari. Si passa dalla musica di una certa qualità ad altra musica di grande qualità, magari con un genere musicale completamente diverso. E vabbè, dai, questo è il Golden Classic, grande contenitore di musica, di grandi successi, di grandi artisti, ma soprattutto di grandi ascoltatori. Questa è una grande smielata, dai. No, anche perché so che comunque il Golden Classic è seguito, quindi grazie di essere sempre presenti con questo appuntamento che ci porta indietro alla musica degli anni 70 e 80. Ora si parla di questa famiglia, la Ritchie Family. La ricordate? Quelle che avevano fatto American Generation e tante altre? Beh, oggi è il turno di questa canzone che si chiama I'll Do My

0: Ma se vi dico che lui ha prodotto 500 album, arrangiato e prodotto naturalmente, beh, chiaro, era sottointeso. Alcuni nomi? Bjork, Roberta Fleck, Frank Sinatra. Due grandi successi come Ladies Night e Too Hot to Trot di Kool & The Gang. Celebration. Vi dico qualcos'altro? Semplicemente il nome, Emir Deodato, brasiliano di Rio de Janeiro. Nato nel 1943, grande polistrumentista, ha incominciato a suonare con che cosa? La fisarmonica, poi è passato al pianoforte, insomma ha fatto un sacco di grande musica. E nel suo archivio musicale se ne sente veramente tanta tanta di musica, come anche in questo campo. Ci sono i Commodores, lui, Lionel Richie, con i suoi bei riccioloni, che io però non ho visto così tanti quando li ho visti dal vivo, ma però mi ricordo di questa bellissima canzone.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: parte di poi una serie di concerti che ho vissuto live, che sono state delle cose meravigliose, ma quello che più mi aveva colpito, quello degli Earth, Wind & Fire, sempre a Milano, grande roba. Questa era Lady con i Commodores, You Bring Me Up, canzone che dà spazio poi a questa che è già in sottofondo, bel ritmo con i BDXers, si chiama Have Some Fun. Ed è bellissima da ascoltare questa canzone. Naturalmente in questo programma che fa rivivere la musica degli anni 70-80.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

80. Abbassiamo gli slider giusti, però altrimenti la voce viene coperta da la musica meravigliosa dei BT Express, formazione americana che ebbe un sacco di successi negli anni 70-80. Ma noi probabilmente ci ricordiamo quella che è stato uno dei grandi successi degli anni 80, che era Does It Il Feel Good To You. Naturalmente c'era anche questa parte finale. Come parte finale sta per esserci nel nostro appuntamento che si chiama, non ve lo dico più, perché se no scoccia questa cosa qua. Di sentire troppe volte il nome, insomma, diventa un po' pesante in alcuni casi. Però è Golden Classic. Ma non ve lo dico più, eh. Dai, allora, qualche minuto con la

0: effettivamente un pochettino più fancheggiante rispetto a quella che era I Love to Love, canzone che in discoteca si ballava, si straballava, si faceva sballare tutti quanti, lei non aggiungo nient'altro. Sempre comunque la stessa cantante, lei, Tina Charles, anche parte della nostra trasmissione che è arrivata alla conclusione. Io vi saluto, grazie di essere rimasti insieme anche oggi con questa bella movimentata situazione di un'ora dedicata alla musica degli anni 70 e 80. Ci lasciamo su uno dei pezzi più importanti di quegli anni con, senti qua che meraviglia, qua si va sul soul, quello mica male. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic? Va bene, mi aspetto, ciao ciao, buon ascolto.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: Grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: Radio, internet, televisione.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento a numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 16 e 9 minuti.
5: Meloni, l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Guerra con Iran costa ad ogni famiglia statunitense $2,000. Individuati i componenti della banda della minicar a Roma, i due hanno confessato. Tra poco, dopo una pausa.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Mercoledì 14 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia e sui fondi per la difesa ha detto: non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Andiamo negli Stati Uniti, la guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Gli UTI stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, riporta il Wall Street Journal. Ora la cronaca, torniamo in Italia. Sequestrata nella notte dai carabinieri e dalla polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati, entrambi minorenni, uno figlio di un carabiniere, accusati di essere a bordo del veicolo, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma, hanno ammesso i fatti. Andiamo al Gemelli, trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Economia in chiusura, nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%, energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il calo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa 126 dollari al barile in media annua. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente.

0: Madonna, prima di diventare una star mondiale, ha avuto anche un passato da cheerleader e tanti lavoretti santuari per finanziare i suoi sogni. Tra le curiosità di questo periodo, Madonna lavorò come cameriera al Dunkin' Donuts di New York City, ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina addosso a un cliente.
1: Ascolta CineFM su 80.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Domenica 18 ottobre, Donne in Canto fa tappa a Serro Maggiore. Alle 17.30, all'Auditorium Comunale, Luisella Tamietto porta in scena Lady Comedy Show. Comicità al femminile, veloce e tagliente, per un pomeriggio all'insegna dell'ironia. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Sabato 17 ottobre, alle 21, al Teatro Sociale di Busto Arsizio arriva Ray Gelato, cantante e sassofonista di fama internazionale, insieme a Vic and the Doctors of Jive e al trio vocale Ladies in Tune. La serata, tra swing, jazz, atmosfere vintage e tip-tap, fa parte di Eventi in Jazz 2026. Biglietti e prenotazioni sul sito vivaticket.com. Per informazioni, management@abeatrecords.com. Sabato 17 ottobre 2026, alla Triennale di Milano, Fog presenta Pour la fin du temps, installazione immersiva di Maddalena Reversa, ispirata alla straordinaria composizione di Olivier Messiaen. Le repliche sono alle 16, alle 17 e alle 18.10, con durata di circa 40 minuti. Un'esperienza tra musica, teatro e memoria. Informazioni e biglietti sul sito triennale.org. Sabato 17 ottobre, Albino propone un itinerario tra arte, storia e memoria del lavoro. La visita parte dal centro storico, tocca la chiesa di San Bartolomeo e la parrocchiale di San Giuliano, con opere di Giambattista Moroni, per proseguire a Comenduno con l'antico Maglio Calvi e il museo etnografico della Torre. L'appuntamento è alle 15 al piazzale Pio La Torre. La durata è di circa 3 ore e il costo è di 7 euro. Per informazioni, telefono 328-384-6864.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Hot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 4 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News, con le notizie curate dalla redazione di Radio Punto. In apertura siamo a Cinisello Balsamo, dove è ricoverato al Niguarda di Milano il neonato trovato ieri pomeriggio in un sacchetto lungo la strada di Cinisello Balsamo. A notarlo è stata una donna che stava passeggiando con il cane e ha sentito i vagiti del piccolo. Si tratta di un maschio di circa 4 kg che aveva ancora la placenta ed era stato probabilmente partorito da poco. Secondo l'ospedale presentava una lieve ipotermia ed è stato riscaldato e assistito con un supporto respiratorio e le sue condizioni sono considerate discrete. Le indagini sono state affidate alla polizia. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona per ricostruire quanto è accaduto ed individuare chi abbia lasciato il bambino. Ci spostiamo nel Varesotto, dove un bambino di 5 anni è stato investito e ora si trova in gravissime condizioni. Il bambino 5 anni è stato investito ieri pomeriggio a Cedrate, frazione di Gallarate, nel Varesotto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 in via Arconti. Secondo le prime informazioni, il veicolo era condotto da una donna di 80 anni. Le condizioni del piccolo sono apparse da subito molto gravi. È stato intubato e trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Bergamo. La conducente è stata invece accompagnata in codice verde all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate. Sul posto sono intervenuti il 118, due ambulanze, un'automedica e i carabinieri della compagnia di Gallarate, che stanno ricostruendo la dinamica e le circostanze dell'investimento. A Lodi è morto dopo il fermo dei carabinieri. La procura è al lavoro e sta indagando sulla morte di un uomo di 39 anni deceduto ieri in ospedale dopo un arresto cardiaco avvenuto mentre veniva fermato dai carabinieri. I militari erano intervenuti in seguito alle chiamate di alcuni residenti. L'uomo si trovava nei pressi del muro di cinta di una villetta e secondo una prima ricostruzione avrebbe presumibilmente tentato un furto. Era in forte stato di agitazione e dopo essere stato bloccato ha avuto il malore. È stato rianimato con un defibrillatore e trasportato in ospedale, dove è morto alcune ore più tardi. La procura ora sta raccogliendo la testimonianza e le registrazioni delle chiamate del 112 ed è stata disposta l'autopsia. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Incidente sulla 8 Milano-Varese causa incolonamenti tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Persistono le difficoltà sulla 4 Milano-Venezia, sulla carreggiata in direzione di Milano per incidente 5 km di coda tra Desenzano e Brescia Est. Proseguendo verso Milano per lavori di ripristino a seguito di un altro incidente si sta in fila tra Trezzo e il Bivio per la tangenziale esterna. Sul tratto milanese della A4 per il traffico intenso incolonamenti a tratti tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Situazione analoga anche sulla carreggiata opposta, quindi verso Venezia, tra Pero e la barriera di Milano Est. Sulla 7 Milano-Genova code alla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale Ovest di Milano. In aumento il traffico anche sulle tangenziali milanesi. Maggiori disagi rispettivamente sulla Ovest da Rozzano al bivio per la 7 Milano-Genova verso i Laghi e sulla Nord dal bivio per la Milano Meda a Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Traffico con code sulla Milano Lecco tra Monza San Fruttuoso e Desio Centro nelle due direzioni. Per concludere andiamo a Bergamo, dove resta trafficato l'asse interurbano, si sta in fila a tratti da Curnasco al bivio per la A4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
9: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
11: E oggi è mercoledì 14 ottobre 2026 insieme ad Angelo Moscara, sempre e solamente al centro della musica. Bene amici, bentornati naturalmente, sempre tutti qua presenti e grazie di ascoltare tutti i giorni il mio programma dal lunedì al venerdì, sempre dalle 17 alle 18. Il sabato ricordatevi che la trasmissione è in orario weekend, cioè dalle 18 alle 19 e si chiama Al centro della musica weekend. Tanta buona musica comunque ad ascoltare sempre da Radio Punto, non solo nel mio programma ma anche durante i programmi dei miei colleghi, come quello di Edelweiss che abbiamo sentito oggi pomeriggio, incentrato nella musica 70-80. Anche noi abbiamo tanta musica 70-80-90, ma anche musica attuale, come quella che sta arrivando, perché lei è Ariana Grande. L'ascoltiamo insieme.

Ariana Grande è qui con noi in questo mercoledì 14 ottobre, metà del mese, 14 ottobre, compleanno di Alda Deusanio, che penso che sia un po' rifatta, un pochettino, e Winnie Pooh, che è un pupazzo. Ecco, il 14 ottobre del 77 David Bowie pubblica l'album Heroes, il secondo capitolo della celebre trilogia di Berlino con co-produttore Brian Eno. Il 14 ottobre 1966 la cantante Grace Slick fa la sua prima apparizione ufficiale esibendosi dal vivo con i Jefferson Airplane. Il gruppo in seguito cambia nome e si fa chiamare Jefferson Starship. E noi li ascoltiamo con un brano anni 70, ma di uno stupendo, incredibile, With Your Love.

0: per il primo appuntamento con Radio.Classic abbiamo scelto un super classico italiano, forse una pietra miliare della musica italiana. Claudio Baglioni, lo abbiamo ascoltato con Amore Bello, con questa bella radio che si può ascoltare in FM 88.15, 89.10, 88.8, e si può ascoltare però anche in suono digitale, in DAB Plus, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Radio Punto si può anche vedere in televisione andando sul canale 883 del vostro televisore, ma se avete una Smart TV potete vederla anche tranquillamente tramite il nostro sito. Andando nel nostro sito c'è il reparto Radio.TV, cliccatelo con fiducia e ci vedete. Scaricate con fiducia anche la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, è il modo migliore per poter portare con voi sempre, ovunque voi siate, Radio Punto fino in capo al mondo. E fino in capo al mondo le canzoni si ascoltano alla radio, come ci dice, come ci dicono anzi, gli Stadio.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: The Style Council, appunto, riascoltati quest'oggi in questo mercoledì, un brano che si ascolta anche spesso e volentieri anche nella rotazione di musicale di Radio Punto. La notizia è arrivata dal CinemaCon di Las Vegas, hanno confermato il terzo capitolo della celebre saga action Top Gun, finché non ho mai visto, giuro che non l'ho mai visto, che ufficialmente è in fase di sviluppo. La notizia è arrivata anche dalla Paramount, un annuncio prevedibile dopo gli incassi record di Top Gun Maverick, che hanno spinto la produzione a pianificare immediatamente il terzo capitolo. Tom Cruise torna nei cieli, è finalmente ufficiale. All'età di 63 anni l'attore è pronto a rimettersi ai comandi, proseguendo una storia che ha attraversato decenni e segnato profondamente l'immaginario cinematografico. E bravo Tom Cruise. Poi lui rischia tanto, perché non ha controfigure, fa tutto lui, fa delle cose veramente incredibili, l'ho visto fare delle cose incredibili, e non usa nessun tipo di controfigura. Aspettiamo Top Gun Maverick, era quella prima. Bene amici, appuntamento con il traffico.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Incidente sulla 8 Milano Varese causa incolonamenti tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Persistono le difficoltà sulla 4 Milano Venezia, sulla carreggiata in direzione di Milano per incidente 5 km di coda tra Desenzano e Brescia Est. Proseguendo verso Milano per lavori di ripristino a seguito di un altro incidente, si sta in fila tra Trezzo e il Bivio per la tangenziale esterna. Sul tratto milanese della A4 per il traffico intenso, incolonamenti a tratti tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Situazione analoga anche sulla carreggiata opposta, quindi verso Venezia, tra Pero e la barriera di Milano Est. Sulla 7 Milano-Genova code alla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale Ovest di Milano. In aumento il traffico anche sulle tangenziali milanesi. Maggiori disagi rispettivamente sulla Ovest da Rozzano al bivio per la 7 Milano-Genova verso i laghi e sulla Nord dal bivio per la Milano-Meda a Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Traffico con code sulla Milano-Lecco tra Monza San Fruttuoso e Desio Centro nelle due direzioni. Per concludere andiamo a Bergamo, dove resta trafficato l'asse interurbano, si sta in fila a tratti da Curnasco al bivio per la A4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Lei è Clara con Diamanti Grezzi. È accaduta a Temecula, ho letto questa notizia che mi era sfuggita, in California, dove una coppia si è svegliata la mattina di sabato 18 aprile ignara che sarebbe stata una mattina davvero singolare. Dopo la colazione, Hunter Perrin si è messo a guardare la TV mentre Ginny, la moglie, ha iniziato a praticare yoga. Tutto sembrava tranquillo fino a quando il vicino di casa li ha interrotti per segnalare che nel loro giardino c'è qualcosa di veramente anomalo, una mongolfiera con 13 persone a bordo. Come ricostruito successivamente, il pilota del mezzo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza perché stava esaurendo il carburante. E quale posto migliore di un giardino di solo 3 metri quadri di larghezza circondato da piante? L'evento ha scatenato prima sorpresa, poi un po' spavento, poi ilarità, e ha attivato tutto il vicinato. Quando capita di poter ospitare una mongolfiera in giardino, poverino il pilota, in qualche maniera doveva atterrare, ha trovato questo giardino ed è atterrato lì. Beh, è stato anche bravo, è stato anche bravo, perché ha fatto un atterraggio di fortuna in un posto tranquillo e non è successo niente. E non succede niente quando arriva la buona musica del Punto Classic, perciò musica anni 70.

una dolcissima Three Times a Lady abbiamo ascoltato come punto classic di quest'oggi nella trasmissione al centro della musica.

0: Mariah Carey qui con noi con Hero, lei è già pronta per il Natale, sapete che incassa tanti di quei soldi, poi vi dirò quanto incassa ogni volta che la sua canzone passa sotto Natale, perciò è già pronta per il Natale. Poi so che lei già nel mese di ottobre, se non sbaglio il fine di ottobre, se non addirittura a metà ottobre, fa già l'albero in casa, perché è una partita del Natale, anche perché gli ha fruttato tanti guadagni e tanta notorietà. Comunque lei ama il Natale al di fuori della sua musica. La storia delle immigrazioni italiane è ben nota: in circa 150 anni, tra il 1861 e il 1985, quasi 19 milioni di concittadini hanno deciso di vivere in un altro paese nel mondo, vicino o lontano che sia. Questo particolare fenomeno ha dato luogo anche ai paradossi interessanti. Per esempio, sapevate che la città con più napoletani al mondo non è Napoli? Pensate un po', secondo una ricerca demografica riportata dal Napoli Today, il capoluogo partenopeo si trova solo al quinto posto, neanche al secondo, al quinto posto. Sì, perché la città dove ci sono più napoletani è San Paolo in Brasile, segue Buenos Aires, Sydney e Rio de Janeiro, e al quinto posto Napoli. È incredibile questa cosa, ma è vera, perciò diciamo che gli italiani sono andati un po' dappertutto, ma non pensavo mai che nella città di Napoli ci fossero meno napoletani che in queste città mondiali. Amici, andiamo avanti con la buona musica, perché la buona musica ci accompagna sempre e noi ci facciamo accompagnare dalla buona musica, ed è qui con noi gli Inner City.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: Inner City con Big Fun, ascoltate in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Spero che vi sia piaciuta la playlist di quest'oggi. Io vi ringrazio di essere stati all'ascolto della trasmissione Al Centro della Musica anche in questo mercoledì, e vi do appuntamento naturalmente domani, che è giovedì. Io sono qui con voi sempre alle ore 17, perciò a domani alle ore 17, sempre Al Centro della Musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
5: Meloni, l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Guerra con Iran costa ad ogni famiglia statunitense $2,000. Individuati i componenti della banda della minicar a Roma, i due hanno confessato. Tra poco, dopo una pausa.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia e sui fondi per la difesa ha detto: non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Andiamo negli Stati Uniti, la guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Gli UTI stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, riporta il Wall Street Journal. Ora la cronaca, torniamo in Italia. Sequestrata nella notte dai carabinieri e dalla polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati, entrambi minorenni, uno figlio di un carabiniere, accusati di essere a bordo del veicolo, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma, hanno ammesso i fatti. Andiamo al Gemelli, è trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Economia. economia in chiusura nel 2026, il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%, energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il calo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
4: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
7: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
8: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia, questo è Slow Time, è sempre un grandissimo piacere aprire la nostra puntata insieme a voi cari amici ascoltatori. Salutiamo Angelo Moscara, fino ad ora è stato con noi con la sua Al Centro della Musica. La musica è quella cosa che c'è sempre qui su Radio Punto ed è quello che ci fa stare bene, ci regala bellissime emozioni e magari talvolta ci fa emozionare grazie a i successi degli anni 70, 80, 90, grandissimi salti nel passato e anche i brani attuali ci fanno stare bene, magari in un altro modo, che ci danno la carica, ci tirano su il morale. E poi durante quest'ora che passiamo insieme ci raccontiamo anche delle storie buffe e divertenti, le notizie che sentiamo in giro per il mondo e che siamo felicissimi. Io sono felicissima a condividere queste cose con voi, amici miei. Allora, come state? Tutto bene? Bene, già mercoledì, siamo arrivati fino a metà settimana, si può dire così, ed è per quello che dobbiamo premiarci con una bella canzone. Lui, Samurai J, e la canzone si intitola Flamenco Paranoia. Buon ascolto, buon divertimento.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Siamo partiti con il piede giusto con Samurai J e la sua Flamenco Paranoia. Un bel ricordo dell'estate che è appena finita, ma ci aspetta anche un'altra stagione molto bella, colorata, dell'autunno. E poi a quest'ora cosa ci serve oltre alla bella musica? Un qualcosa da mangiare forse, un bel aperitivo. Cosa vi piace mangiare per aperitivo di solito? Le patatine, noccioline e olive, basta? O qualcosa di più consistente? Poi comunque dipende cosa si fa dopo, ovviamente. Se facciamo una bella cena non ci conviene mangiare troppo all'aperitivo, eh no. E se invece torniamo dal lavoro e abbiamo fame, apriamo il frigo e vediamo solo due cetrioli sotto aceto e magari due uova e basta, e qualcosina si può inventare sempre, vi dico così, anche con i pochi ingredienti. E poi c'è un'altra cosa, è una cosa simile, è diventata un trend famoso in tutto il mondo quando uno si fa aperitivo con quello che è rimasto nel frigo. Soprattutto in America è diventato famoso questa tendenza e tra poco ne parliamo.

0: E abbiamo ascoltato Emotions, Best of My Love. E abbiamo ascoltato questo successo degli anni 70 grazie a Radio.Classic, il nostro primo appuntamento di questa puntata. Allora ragazzi, se tornate a casa stanchi e affamati e nel vostro frigo trovate solo due uova e magari un vecchio pezzo di formaggio, non è così male, perché a quanto pare si può creare un bel aperitivo anche con poco e niente, lo sapevate? Veramente sì, anche con gli avanzi che avete nel frigo, basta avere un po' di fantasia. Questo è anche stato dimostrato in tanti video internazionali ormai virali sui social. Il fenomeno si chiama girl dinner, cena da ragazza, che può essere anche una cena da ragazzo, non per forza da ragazza. In questi video ragazze fanno vedere come creare un bel aperitivo con gli avanzi di frutta, verdura, formaggio, salame. Negli Stati Uniti questo format di cena o aperitivo è anche entrato nei menu dei ristoranti americani, così famoso è diventato a quanto pare, ma in sostanza sono i vari stuzzichini con qualcosa da bere, un cocktail, un calice di vino eccetera, così, che è un vero e proprio aperitivo all'italiana, così lo chiamiamo noi. E tra l'altro l'aperitivo in Italia esiste ormai da tanto tempo, ma scusate, ma ci stanno compiando? Comunque non importa come lo chiamano, gli aperitivi, cena da ragazza, cena da ragazzo, è sempre un qualcosa di semplice, senza pretese, ma buono, che mangiamo insieme a un bel bicchiere di vino magari, o acqua tonica, qualsiasi cosa che volete. Detto questo, aperitivi non lo fate o aspettate cena? E in ogni caso l'importante è che godiate tutto ciò che mangiate, mi raccomando, la vita è una.
1: Ascoltaci su Rai.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: invece questo brano così riconoscibile, ditemi la verità, sì sì, l'avete sicuramente riconosciuto, perché si intitola What I Am, il singolo di questo gruppo musicale americano è di Brickell and New Bohemians, pubblicato nel novembre 1988 come primo estratto dal primo album in studio Shooting Rubber Bands at the Stars. Ma perché è così riconoscibile? Perché è stato utilizzato da Canale 5 per la sua sigla del ciclo Cinema 5 dal 2001 fino al 2016. Avete visto che perle tiriamo fuori sempre qui su Radio Punto? Eh sì, proprio così. Ma la cena da ragazza, così si chiama questo ultimo trend, ultima tendenza sui social, soprattutto in America, infatti è partito tutto da lì. Le persone, le ragazze facevano vedere nei loro video come facevano cena con gli avanzi del frigo, insomma, e alla fine siamo arrivati alla conclusione che sia un aperitivo, detto in Italia è l'aperitivo, quindi sembra proprio che ci stiano copiando, non scherzo, ma comunque è vero, un po' di stuzzichini, un po' di qualcosa che abbiamo nel frigo e possiamo fare una vera e propria cena. Basta avere un po' di fantasia, dobbiamo sempre usarlo, insomma, un po' di creatività non fa mai male e serve in tante sfere della vita. Amici miei, con questa positività chiudiamo la nostra prima parte. Sono Lilia e vi prometto che Slow Time torna con la seconda, ovviamente. Noi ci risentiamo tra pochissimo, ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese si sta in fila a tratti tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Ancora sulla 8 rallentamenti tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Sul tratto milanese della A4 code a tratti rispettivamente tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e da Piero alla barriera di Milano Est verso Venezia. A seguito di due incidenti ormai risolti, chi viaggia sulla stessa A4 in direzione di Milano trova rallentamenti da Desenzano a Brescia Est e poi code da Trezzo al bivio per la tangenziale esterna. Per traffico sostenuto sulla A7 Milano-Genova, code in uscita allo svincolo di Binasco per chi proviene da Milano e incolonamenti anche in direzione opposta alla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale Ovest di Milano. E sono trafficate in questi minuti anche le tre tangenziali milanese e la Milano-Meda. Segnaliamo un incidente sul raccordo di Novara della tangenziale Ovest all'altezza di Piero Sud verso Novara. Procedere con le dovute cautele. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

È proprio lei ad aprire la nostra seconda parte, amici miei. Ava Max ci ha regalato questo brano pieno di carica e di energia. Maybe you're the problem. Questo è Slow Time, abbiamo appena aperto la nostra seconda parte. State ascoltando Radio Punto, e se volete ascoltarci sempre e ovunque andate sul nostro sito radiopunto.it, oppure scaricate la nostra app completamente gratis dall'Apple Store e Google Play. Se siete in macchina, cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, anche in DAB Plus in tutta Lombardia. E se volete sapere una cosa, è arrivato il momento del secondo appuntamento con Radio Punto Classic. Torno sempre puntualmente ogni mezz'ora e c'è una bella sorpresa come sempre. E allora buon ascolto.

il regalo che ci ha fatto Radio.Classic è stato molto bello. Abbiamo ascoltato KC and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman, sempre anni 70, ci rendono un po' nostalgici, può essere, ma in ogni caso ci regalano un'emozione indimenticabile. Ma parliamo delle relazioni, relazioni amorose. Talvolta possono esserci dei momenti che non ci piacciono, certo, è normale, non è che può andare sempre tutto liscio, possono esserci degli incomprensioni, l'importante è risolverli sempre e al più presto possibile, perché appena c'è qualcosa che secondo noi non va, dobbiamo parlare subito con il nostro partner, così si chiariscono subito le cose, perché sennò poi possono esserci dei problemi più gravi. E come ad esempio, spesso non ci piace se il nostro partner passa troppo tempo con gli amici o le amiche e poco tempo con noi, oppure esiste anche il caso contrario, quando il nostro partner trascura i propri amici. Avete mai visto un caso così? A quanto pare sì, esistono, e per alcuni potrebbe essere solo una cosa positiva, ma non per tutti o non per tutte, a quanto pare. Tra poco ne parliamo, restate con noi.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

sono Lighthouse Family che ci ha fatto stare bene con la loro Rain Cloud direttamente dagli anni 90, amici miei. Ma allora ragazze, adesso parlo alle nostre ascoltatrici del genere femminile, vorreste avere un uomo che esce poco o mai con i propri amici? Forse alcune donne direbbero di sì, ma ovviamente non tutte quante. Prima di tutto abbiamo bisogno di un po' di spazio personale anche noi, un po' di aria per poter fare quelle cose che piace solo a noi. Eppure esistono gli uomini che non badano molto alle loro amicizie, e poi sono loro donne a organizzare gli incontri con gli amici, e alla fine succede che è la donna, la fidanzata, che ci tiene il suo uomo, che ci tiene che il suo uomo mantenga le relazioni con i suoi amici. Ma perché succede secondo voi? Perché a quanto pare alcuni uomini si concentrano completamente sulla loro relazione con una donna e non hanno più né voglia né energie vitali per coltivare le amicizie. A quanto pare esistono anche casi così, anche se tante volte abbiamo sentito il contrario, quando il compagno trascura la sua compagna per dedicare più tempo agli amici. Ma ci sono casi diversi, insomma, l'importante è non sbilanciarsi né da una parte né dall'altra, ci vuole sempre una via di mezzo, così la fidanzata ci pensa alle proprie amiche e il fidanzato ai suoi amici. Ci sta, ma ovviamente senza dimenticare mai di passare il tempo di qualità insieme, nel tempo di coppia, ovviamente, amici miei.

0: California Girls, così si intitola questo brano, e ce l'ha presentato David Lee Roth, che tra l'altro è una cover del brano inizialmente registrato da The Beach Boys. Sono proprio loro che hanno pubblicato questa canzone per i primi nel 1965, pensate un po'. La canzone ha avuto tantissimo successo e come risultato il cantante rock Van Halen, cantante del gruppo rock Van Halen, David Lee Roth, appunto, che abbiamo appena ascoltato, ha fatto una bella cover del 1985, e ci fa sempre piacere ascoltare questi brani storici sempre qui su Radio Punto. Ma quindi le relazioni amorose possono essere difficili talvolta, è importante risolvere sempre dei problemi che possono nascere subitissimo, ad esempio quando il vostro fidanzato passa troppo poco tempo con gli amici, dovete dirglielo. Di solito è il contrario, che ci lamentiamo che passa troppo tempo con gli amici, e invece ci sono anche casi contrari. In ogni caso, se c'è qualcosa che non va, dobbiamo parlare subito direttamente al nostro partner per non trascinare troppo la cosa, che può diventare anche sempre più grave, e non vogliamo mica questo, vogliamo vivere con pace e serenità con la nostra dolce metà, insomma. Allora, su questa nota dobbiamo finire la nostra puntata, purtroppo ragazzi, il nostro tempo a disposizione è finito. Sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata, di questo mercoledì 14 ottobre. Noi ci sentiamo domani sempre qui su Radio Punto, sempre dalle ore 18. Buona serata, ciao.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura gli incidenti in montagna. Nel weekend sono morte due persone nel Comasco. I corpi di due escursionisti di 62 e 58 anni sono stati recuperati nella serata di sabato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Como in due distinte località della provincia lariana. La prima vittima è un ricercatore di funghi 62enne che è stato trovato in località Malè a Cusino, sulle montagne dell'Alto Lago della Val Carvagna. La seconda è un 58enne recuperato Upiglio, a cavallo tra le province di Como e Lecco. I soccorsi sono stati attivati nel tardo pomeriggio con i vigili del fuoco di Como, con i colleghi del distaccamento di Dongo e Menaggio per le ricerche in Alto Lago e di Erba e Canzo per i soccorsi a Upiglio. Da Lecco e da Milano sono state attivate anche due squadre di specialisti nell'utilizzo dei droni, presenti anche il soccorso alpino, carabinieri e il personale del 118. Le salme di entrambi gli escursionisti sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami autoptici. Un commento offensivo pubblicato sulla pagina Facebook della Questura di Brescia gli è costato una denuncia per diffamazione aggravata e vilipendio delle istituzioni. A finire nei guai è un trentenne bresciano residente in provincia, individuato dagli investigatori della Digos durante le attività di monitoraggio del web. Al centro dell'indagine è finito un commento lasciato sotto un articolo pubblicato sulla pagina Facebook della Questura lo scorso 29 settembre. Secondo quanto riferito dalla polizia, nel commento l'uomo avrebbe utilizzato espressioni offensive e denigratorie nei confronti delle istituzioni, in particolare della Polizia di Stato e dei suoi appartenenti. Ilaria Salis in tribunale a Milano non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma ha detto di essere serena. Lo ha detto all'europarlamentare AVS Ilaria Salis arrivando al tribunale di Milano per l'udienza d'appello relativa all'interruzione del rapporto di lavoro con i suoi due ex collaboratori, che hanno ottenuto in primo grado un risarcimento di 300.000 euro con sentenza ora sospesa. Ci spostiamo sul caso Del Vecchio. Leonardo Maria Del Vecchio è imputato nel procedimento sul caso Equalize per l'accusa dell'agenzia investigativa che avrebbe portato avanti accessi abusivi alle banche dati. Ha chiesto di essere giudicato con rito immediato e quindi andando direttamente a processo e sganciandosi dalla maxi udienza preliminare, con oltre 70 imputate e più di 800 persone offese per decine di episodi diversi, che inizierà domani davanti al GUP di Milano Tiziano Landoni. Una scelta che Del Vecchio, come ha chiarito l'avvocato Domenico Aiello, che lo difende insieme al legale Daniela Missaglia, ha preso affinché possa dimostrare nel più breve tempo possibile la sua estraneità ai fatti e la sua totale innocenza. Il presidente di Regione Lombardia è tornato sul tema dei data center, invitando a non avere il panico. Sui data center stiamo preparando una modifica della legge regionale, però adesso non bisogna neanche lasciarsi prendere dal panico. Come sempre, quando succede un fatto nuovo, tutti si spaventano e tutti hanno la verità in tasca. Con calma valutiamo, esaminiamo, cerchiamo di capire quali sono e se ci sono effettivamente dei problemi. Così il presidente della regione Attilio Fontana a margine dell'assemblea di Assolombardia a Milano. E per questa sera è tutto, vi lasciamo con l'intrattenimento e la musica di Radio Punto e vi diamo appuntamento a domani con il Punto News.
5: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento, domani alle ore 13.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Code a tratti per traffico intenso sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Proseguendo nella stessa direzione, code poi dal bivio per la Piedemontana a Gallarate. Traffico sostenuto sul tratto milanese della A4 con incolonnamenti a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e da Piero alla barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla stessa A4 Milano Venezia segnaliamo code in uscita ai caselli di Capriate e di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla A7 Milano Genova 2 km di coda tra la barriera di Milano Ovest e Binasco verso Genova. Ancora sulla A7 ma in direzione opposta, file dalla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale Ovest di Milano. Inevitabili ripercussioni anche sulla circolazione in tangenziale Ovest tra il bivio per Pavia e quello per Assago nelle due direzioni. E sempre per il traffico si sta in fila sulla tangenziale Nord da Nova Milanese a Monza a Sant'Alessandro verso Bologna. Code in uscita dalla città a partire da Milano anche sulla Milano Meda fino a Seveso e sulla Milano Lecco fino a Lissone. Per concludere dalle 21 di questa sera per lavori sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiusura del tratto tra Val Madrera a Civate e Abbadia all'Ariana con uscita obbligatoria a Isella Civate verso Chiavenna. Riapertura alle 6 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Noi che, se guardavamo tutto il film delle 20:30, eravamo andati a dormire tardissimo.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Sabato 24 ottobre, alle 9, dai Piani Resinelli parte il trekking Che Bei Colonghei. Un'escursione facile di circa 2 ore e mezza nell'ambito di Abbadia Trekking 2026. È previsto il pranzo al sacco. Sono consigliate scarpe da trekking e abbigliamento sportivo. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Informazioni sul sito visitabadialariana.it. Mercoledì 21 ottobre, alle ore 20, il Salone Estense di Varese ospita Marilyn in Jazz, 100 anni di lei. Concerto spettacolo della rassegna Parola di Donna. Beatrice Zanolini, accompagnata da un ensemble jazz con la direzione artistica e gli arrangiamenti di Gabriele Comeglio, propone un viaggio tra le canzoni dei film di Marilyn Monroe e la memoria cinematografica del Novecento. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13. Informazioni e prenotazioni all'indirizzo paroladidonnavarese@gmail.com o al telefono 338 203 9505. Domenica 25 ottobre, a San Vittore Olona, Donne in Canto propone Sussurri e Perle, il patto tra Marilyn ed Ella. Niero, Ruffini e Del Vaglio Trio raccontano in musica il legame tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. Appuntamento alle 17.30 all'Auditorium Comunale. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Giovedì 22 ottobre, Donne in Canto arriva a Lainate con Carina. Alle 21, all'Ariston Urban Center, l'artista presenta Lifetime, voce e pianoforte per raccontare una vita dedicata alla musica. Un appuntamento da segnare in agenda. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti

fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto. Ecco l'aggiornamento per la cronaca locale. Presentata ufficialmente la nuova stagione del Teatro Civico di Legnano, Teatro Tiri Innanzi, nella mattinata di oggi. Si partirà con la certezza di 15.000 persone che hanno scelto il foyer di Piazza 4 Novembre. A presentarlo è stata l'assessora Sara Borgio insieme ai volti della cordata capitanata da Cinematografica Valentino, Marco Boroni, Miguel Dell'Acqua, Paolo Scheriani, Fabio Poretti e Carlo Grassi. La stagione si apre all'insegna dell'amore, una parola che oggi sembra quasi rivoluzionaria, ha sottolineato Paolo Scheriani. Si partirà con il mistero buffo, in occasione del centenario della nascita del premio Nobel Dario Fo, autore della pièce insieme a Franca Rame, un sodalizio di amore e di arte. E sarà proprio l'amore a caratterizzare il cartellone della stagione 26-27. Lo ascoltiamo dalle parole del direttore artistico Paolo Scheriani.
3: È un'arma civica, dici bene, ed è per questo che abbiamo intitolato la stagione Una lunga storia d'amore. Oggi l'amore è probabilmente l'unica, o tra le più importanti, è un'arma che possiamo contrapporre a tutto quello che sta accadendo nel mondo. Il teatro ha la responsabilità, ma anche la vocazione per fare questo, attraverso gli spettacoli, ma attraverso tutte le iniziative che il Teatro Tiri Innanzi metterà in essere da qui alla fine della stagione.
2: Per la cronaca ci spostiamo a San Giuliano Milanese con l'incendio nell'ex canile. Le fiamme hanno riportato l'attenzione su un'area abbandonata da tempo. A San Giuliano Milanese, infatti, un incendio ha distrutto il capannone dell'ex canile, struttura sgomberata nel 2024, ma dove risultano ancora presenti i materiali che richiedono attenzione. Il problema non riguarda soltanto le cause del rogo. Residenti e territorio chiedono che l'area venga finalmente messa in sicurezza e recuperata. Gli edifici inutilizzati possono infatti trasformarsi rapidamente in punti di degrado, con accessi abusivi e rischi legati agli stessi materiali presenti. Al Giambellino invece una festa di quartiere diventa il punto di partenza per interventi concreti. Dopo il Marra Block Party nel municipio 6, sono entrati nella fase operativa alcuni progetti destinati alla scuola e ai ragazzi. Sono previsti infatti campi da gioco, una pista d'atletica e nuove attività educative. La raccolta ha raggiunto 263.000 euro, di cui 90.000 destinati alle iniziative per i giovani di Via De Nicola. Il prossimo passaggio sarà l'assegnazione del bando per il sostegno psicologico. Il valore dell'operazione sta proprio nel legame tra partecipazione del quartiere e servizi permanenti. Non soltanto un evento, ma risorse trasformate in strutture e opportunità. Chiudiamo con Milano Cortina. Oggi la commissione al quarto report di Open Olympics. A pochi mesi dai giochi, Milano torna a discutere sull'eredità e degli impianti delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Questa mattina le commissioni antimafia e Olimpiadi esaminano il quarto report della rete Open Olympics 2026 con la partecipazione dei rappresentanti di Libera. Il confronto riguarda trasparenza, opere e conseguenze dell'evento sulla città. È una fase importante perché, conclusa la parte più visibile della preparazione, resta da valutare ciò che i giochi lasceranno in termini di infrastrutture, costi, trasformazioni urbane e utilizzo degli impianti. Il tema della legacy non è quindi soltanto sportivo, riguarda quartieri, mobilità e patrimonio pubblico. La discussione in commissione consentirà di mettere a confronto dati e valutazioni indipendenti con le scelte delle amministrazioni. E per questa edizione del Punto News è tutto, vi lasciamo in compagnia della musica di Radio Punto. E restiamo a Legnano, dove arriva il censimento Istat per 425 famiglie. Ha preso ufficialmente il via anche a Legnano il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l'appuntamento con cui l'Istituto Nazionale di Statistica, da tutti conosciuto come Istat, fotografa l'evoluzione demografica e socio-economica del nostro paese. Le operazioni si svolgono dal 5 ottobre al 23 dicembre e hanno chiamato a rispondere 425 famiglie legnanesi. Il censimento serve a raccogliere informazioni dettagliate su istruzione, occupazione e mobilità dei cittadini. Questi dati sono fondamentali per programmare i servizi pubblici, dai trasporti alle scuole fino alla gestione della sanità locale. E a proposito di sanità, al via le vaccinazioni, da oggi accesso libero nelle farmacie. Dopo l'open day gratuito, che ha visto nella sola giornata di sabato 3 ottobre 230 persone recarsi presso le strutture della SST Ovest Milanese, tra queste anche Legnano, la campagna vaccinale anti-influenzale è partita. Da lunedì 12 ottobre infatti la somministrazione gratuita del vaccino non è più riservata solo alle categorie a rischio, ma viene estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo di Regione Lombardia è blindare la salute pubblica prima dell'arrivo del picco stagionale, puntando a superare i 2,27 milioni di dosi somministrate lo scorso anno e a raggiungere una copertura ottimale, specialmente tra i cittadini più vulnerabili. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
4: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di giovedì. Ancora alta pressione sull'Italia per una classica ottobrata. Al nord cielo sereno al più poco nuvoloso, con temperature del pomeriggio fino a 22-23 gradi in pianura padana. Anche al centro Italia una giornata soleggiata e temperature, anche se di non molto, sopra la media. Per concludere il sud, giornata anche qui relativamente tranquilla all'insegna della stabilità, il vento però ancora moderato dai quadranti nord-orientali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. In netto miglioramento la situazione del traffico lungo la rete viaria lombarda. Unica segnalazione per quanto riguarda le autostrade: al momento sul tratto milanese della 4 rallentamenti tra viale Certosa e Cormano verso Venezia. E attenzione, perché proprio sulla 4 dalle 21 di questa sera resterà chiuso per lavori il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Termine dei lavori e riapertura alle 5 di domani mattina. Rimaniamo in tema di lavori notturni nella fascia oraria 21.05 sull'autosole chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Si lavora dalle 22 anche sulla 8 Milano Varese, chiusi i tratti tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese e tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana verso Milano. Anche qui termine lavori e riapertura alle 5 di domani mattina. Infine, con gli stessi orari 22.05 chiusa anche la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro per chi viaggia in direzione di Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
8: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
7: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumense.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Gli ABBA sono stati il gruppo musicale pop svedese e rappresentanti musicali della Scandinavia più blasonati e di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo e che vendono ancora oggi 2 o 3 milioni di copie l'anno.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 20:30, al Teatro Sociale di Como va in scena Galileo, Oltre le stelle. Spettacolo di e con Corrado D'Elia. È un racconto teatrale dedicato a Galileo Galilei, alla sua curiosità, al coraggio di mettere in discussione le verità consolidate e al rapporto tra scienza, arte e libertà. Un appuntamento della stagione Volt, pensata per raccontare la scienza attraverso il teatro. Biglietti da 10 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito teatrosocialecomo.it. Sabato 24 ottobre, alle 21, al Teatro Cinema Galleria di Legnano arriva Maurizio Battista con lo spettacolo Uno, Nessuno e Centomila. Una serata di comicità genuina e leggera, tra battute, aneddoti, parodie della vita quotidiana e ospiti. I biglietti costano da 34,50 euro a 53 euro, in base al settore. Informazioni e prenotazioni sul sito teatrogalleria.it. A Varese, dal 1 ottobre al 1 novembre, torna October Photo, la manifestazione fotografica internazionale giunta alla 18ª edizione. La città diventa una galleria diffusa, con mostre, proiezioni audiovisive, incontri e percorsi dedicati alla fotografia contemporanea, al territorio e alla memoria. Tra le sedi coinvolte ci sono lo spazio polifunzionale Acli, la Sala Montanari e il circolo Viper di Via Aveni. L'ingresso è libero. Maggiori informazioni sul sito octoberphoto.it. Sabato 17 ottobre 2026, alla Triennale di Milano, FOG presenta Pour la fin du temps, installazione immersiva di Maddalena Reversa, ispirata alla straordinaria composizione di Olivier Messiaen. Le repliche sono alle 16, alle 17 e alle 18:10, con durata di circa 40 minuti. Un'esperienza tra musica, teatro e memoria. Informazioni e biglietti sul sito triennale.org.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo, per esempio, il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Meloni, l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Guerra con Iran costa ad ogni famiglia statunitense $2,000. Notte tranquilla per Papa Leone dopo l'intervento. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, ancora economia in apertura di giornale. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. Sui fondi per la difesa ha detto: non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, se non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro, non siamo un governo di guerrafondai. Andiamo negli Stati Uniti, la guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Gli UTI stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, riporta il Wall Street Journal. Ora la cronaca, torniamo in Italia. Sequestrata nella notte dai carabinieri e dalla polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati, entrambi minorenni, uno figlio di un carabiniere, accusati di essere a bordo del veicolo, ascoltati nella notte in caserma dal PM della Procura di Roma, hanno ammesso i fatti. Andiamo al Gemelli, è trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Economia economia in chiusura nel 2026, il PIL cresce sopra le attese al più 1%, stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%, energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il calo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 22 e 4 minuti.

0: brano Mad World dei Tears for Fears trainò tutto l'album fino al primo posto della classifica UK, scalzando incredibilmente dalla cima niente meno che Thriller di Michael Jackson.
1: Radio Punto. Semplicemente. Music.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal, e l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi, anche qui, la sua reazione è stata completamente genuina.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Non mi dica il papà.
2: Sì, sì, sto.

3 minuti. In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: www.radiocompany.it. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 5 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.